0: ferroviaire il giorno di Piatti.
1: City 18, Joseph.
0: Ferroviaire il giorno di Piatti.